0: la cambies.
1: Esta te la sabes.
0: Premier 917, activando tus sentidos.
2: Ritornerà per te. Voice.